0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the list.
1: Mela la no meki so mela, mela no meki so mela. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiole mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no meki so mela.

0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the bliss.
1: Mera la no miaki so mera, mera la no miaki so mera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si rasiore mera, mera la no miaki so mera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: the Angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai ha wabie.
1: Tue Maria, gracia von, e bialema nye dia, aniron nye wegwe ni kuriwe, iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua, yuman ni lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udibu bialeme ki.
0: Joa ye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia von, e bialema nye dia, aniron nye wegwe ni kuriwe, iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no chiari, no sedoblua, nuane lebe, vejaina, bie goma ise.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebia lema nye dia, nira onye wewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, nuane lebe, vejaina, bie goma ise.
1: Oh, sedoblua no chiari, bie sedoblua ema.
2: Nima se gerbi gongoni, Jesus Christi, vauta kema.
1: Javi.
0: Agera biomo bielimi no chiali.
1: Bonu kaje gaso, bonu ya yenia, irawa ya yege, biagere lise.
0: Ibiale ma neva dia, urepano solo bla, neva dia egrebe, era biomo bielimi no chiali.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue your listening.
1: Mela la lo meki so mela, mela lo meki so mela. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiole mela, mela
2: mela. Mela no meki so mela.

0: Mela mano yogi so mela.
1: Mela no yogi mela.
0: Mela mano yogi so mela.
1: Mela no yogi so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Abari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.